0: stessa si fè. Che Susanna è la stessa si fè. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Dio permette, io la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti chiama,

0: cerco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere. Vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Fidati.

0: me certe mezz'ore di diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci vogliam divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa?
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello?

L'arte scarmendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarmendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto di dar per

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio fuori.

0: E con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi,

0: Marco già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei.
0: Esci e alcun non entri.
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Che brava dama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Avvicinati!
0: E cercate parla!

0: che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi, per matava. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il

mappe in cor, come oddio le mappe in cor, come oddio le mappe in cor. Bianca Nizza, questo seggio

0: pancio. Ah, cosa veggio!
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio anch'io! Onestissima signora!
1: Accade!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così fan concedere. Non c'è alcuna cosa.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio, che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luoco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò,

0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!

0: è questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
4: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
4: Iappone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: qua. E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno via.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. A fin domani, scuola. Parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno, girando, nelle belle curvando il riposo.
2: Narcisetto,
0: madoncino d'amor, nelle belle curvando il riposo. Narcisetto, madoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno, girando, pelle, pelle, quando il riposo, marcisetto ad un cino d'amore.

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. Perubino alla vittoria, alla gloria militar, perubino alla vittoria, alla

0: non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli se vada. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: noi un bel soldato. Il gran vi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura, giù quel manto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entri.

gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente! E di orror da basilio! Alla fretta, obliato e non il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto, che premura! Eccola qua! Spicciati!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi

0: Per la mia cameriera.
1: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
0: A questo servo, più che non turba me, turba voi stesso.
1: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
0: No.
1: Susanna.

0: e voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: mai! Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di storia.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Carabino!
0: E mi farai

0: paggio rinchiuso
1: fu solo per provarmi,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu solo per bollarmi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il

noi, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del carte scurir, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte,

0: accordi? Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente, all'usanza teatrale, un'azione.

0: facoltà. Dal balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di buon signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone
0: che te tengono fagli
1: in giardino.
0: Sì,
2: cosa
1: sei?
0: Ratto ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: So tutto lo vidia!
0: Cosa dire? Cosa dire? Cosa dire?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi! Un uom dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora e guarda che non sei qui
0: e in volte dei testi non lo
2: dico,
0: no,
2: non
0: lo dico,
1: mi abbiangione, sta zitto una volta per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo stupore,
1: credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Il salto la nostra casina.
1: Ah, chi salta succede così?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che lo vuoi? E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non dite saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh, mai.
1: Figliam questo bagno.
2: Che succede, vedrò?
1: Dunque tu, e salta in giù, ma perché? Che timor, l'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappi un sussurro forduso. Ora i gridaste, l'ho scritto biglietto.
0: Aha!
1: Saltai giù dal

0: queste carte che per veste
1: orgiliane. Sono in trappola, sono in trappola.

0: Io tanti aspettate,
1: sarà forse il sommario del tempio,
0: la lista degli osti. Parlate, se tu lasciano, lasciami e partire.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Il suggello.

0: silenzio, silenzio. Lo son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

per testimonio che prova sulla trombonia con le spezie di danaro. Sopra la firma. Silenzio, lo vedremo. Il contrappo leggeremo.

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli assimil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto! Parlato non avrei senza di questo!
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forditevi la bocca, oh, signor Scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinto la causa? Cosa sento? In quagliaccio io cadea. Perfidi, io voglio.

pagasse il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio e a un incognito Figaro ricurre.

lasciarti in pace. Non può questo contento. Tu non nascesti audace.

0: o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Così amara.
1: Che sposa io sarò, non chiedo.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: Vince su.

0: Peccatori!
1: Son gentiluomo!
0: Sì.
1: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambin trovato?
1: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
2: Come? La prova!
0: Il testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni! Che nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
1: Al mio braccio impresso geoglifico!
3: Una scatola impressa in braccio destro!
1: E a voi chi il disse?
3: Oddio! E adesso?
4: È vero, sono io.
0: Chi?
1: Chi?
0: Chi?
3: Raffaello!
1: E i ladri ti rapir
5: presso un castello.
1: Ecco tua madre! Valia, no, tua madre.
3: Sua madre.
1: Cosa sento?

0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: E quella è mio padre che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.

0: non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di for-

0: che Rubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Alvini!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dissi il conte? Scriva!

my God, my phone! No. Oh, this is evening. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: mondiale.
1: Ebbene, madama.
2: Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dir la festa, volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: E che vorresti ballare col finestro? Non mi dolci molto, andiamo belle fanciulle.
1: Padrone, l'imbarazzo, lasciate fare lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occupiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Ehi, lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
4: Perché no?

solita usanza, e donne ficcano agli in ogni loco. Ah, capisco il giorno, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto colore.

0: Susanna la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come...

0: arci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i mali.

0: scivola!
1: Son quelli che invitasti a venire!
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
0: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti cuori!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare immunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

sensi, a cui tributo incensi la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incampano per farci guidar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume. Son rose spinose, son moe pizzezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono, mentono, ma non

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: insieme, dormo, abbassando la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco!
0: Presto!

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciottaggio!
2: Non

0: audace. Accosta di me mio.
1: Già che così vi piace, vieni qui, signor.
0: E compiacente femmina.

0: mia bella Venere, andiamoci a cenar.
1: Sì,
0: andiamoci a cenar.
2: Al buio si dormire.
0: È quello che voglio. Tu sai che da quel leggere io non desio d'entrar.
2: Il fuoco sta strano.
0: Calma,
2: ma forte.

questa è la contessa, a te voi giungete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, mi propria man la cosa, con calma.

0: schiaffo!
1: Che schiaffo! E questo! Si riapre a questo!
0: Au! Au! Oh, non va!